0: da oltre 60 anni, ogni giorno apriamo le porte del risparmio, garantendo freschezza e convenienza.
1: Ieri come oggi.
2: Fino al 30 giugno, riso Scotti Oro. Insalate, un chilo, 1,89 euro.
3: Università degli Studi di Trieste. Un ponte tra la tradizione di ieri e l'innovazione di domani. La storia continua. Info su units.it.
4: Ultima chiamata! Si viaggiare! Continua al centro commerciale Emisfero di Bassano. Non perdere l'occasione!
5: Solo il 26, 27 e 28 giugno fai shopping e con almeno 20 euro giochi subito! Scopri se vinci un viaggio da 2000 euro o una delle 60 gift card.
4: Centro commerciale Emisfero di Bassano. Preparati a decollare! Ultimi giorni per giocare. Regolamento su centroemisferobassano.it.
6: A noi piace mantenere le promesse.
7: Per questo, dal 1948, portiamo nella tua tazzina solo i migliori caffè del mondo.
6: Goppion Caffè. Bevilo buono.
8: Ecco, è successo. E ora che si fa?
9: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
10: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.
11: Allora, come le sembra questa classe A?
12: È fantastica. Ma anche la classe C di dietro. E quella GLA.
11: Vuole provarle?
12: Posso?
11: Sì, abbiamo tutto il tempo. E più di 250 auto in pronta consegna.
12: Ah, davvero?
11: Certo, ci siamo dal 1922. Il servizio premium è di serie da Trivellato.
13: Per la tua nuova Mercedes, pretendi il massimo della scelta e dell'esperienza. Trivellato, dal 1922. Trivellato.it.
14: Ci sono differenze che non passano inosservate. Le senti. F101 è la benzina speciale SMP con più di 100 ottani. La senti nella risposta del motore, nel piacere della guida. F101, la senti, la scegli. San Marco Petroli, ci riconosci da leone.
15: Per te che cerchi il bello e ti emozioni per un dettaglio. Per te che la cosa più bella di uscire è tornare a casa, il luogo che più ti fa stare bene. Per te c'è la Bottega del Parquet. Pavimenti artigianali, pareti verticali, esperti al tuo servizio. La Bottega del Parquet, artigiani di un tempo. Oggi ci trovi a Cadoneghe e su bottegaparquet.it.
16: Da oggi c'è ancora più scelta. Ghiraldo e Autoin continua a crescere e dà il benvenuto a DR Tiger. SUV crossover moderni, tecnologici e full optional di serie, anche con motorizzazioni GPL e prezzi a partire da 17.900 euro. Scoprili nelle

0: secco a 79 centesimi.
1: X, fatti furbo, vieni qui.
2: Mamma, guarda, un muflone, e un dino, e un cavallino, e gli asinelli.
3: Regala ai tuoi figli l'emozione di esplorare un ecosistema unico nel Parco Naturalistico Bella Vista. Nel cuore dell'Ogliastra, scopri il miglior eco-resort al mondo, l'Arbatax Park Resort by Falkensteiner. Prenota su arbataxpark.com.

0: Famila, trovi tanti prodotti in grande formato a prezzi maxi convenienti.
1: Famila, con noi sei in famiglia.
2: Da Autoteam 9 arrivano due occasioni da non perdere. Vuoi una rata leggera? Nuova Citroen C3 in pronta consegna può essere tua da soli 112 euro al mese e Peugeot 208 da 130 euro al mese. Se invece preferisci acquistare senza obbligo di finanziamento, Citroen C3 è tua da 14.000 euro e Peugeot 208 da 14.900 euro. Scopri l'offerta completa nelle concessionarie Autoteam 9 di Verona e Rovigo o sul sito intergeanordest.it.
3: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

Beati voi che avete puntato la radio sveglia proprio alle 6:57 minuti e vi svegliate proprio con la radio e con questo sax, quello di Lou Reed. No, non è lui a suonare, è uno dei suoi turnisti, ovviamente. Questa era la bella, immarciascibile Walk on the Wild Side. Buona giornata da Nino Carollo. Adesso ci sono, c'è Ben Harper, We Need to Talk About It, e poi ci saranno le news e a seguire anche il meteo. Ben Harper.

0: does it say about now?
1: We need to talk about slavery.
2: Radio Easy Rock. Radio Easy Rock
3: News.
4: Sono state ritrovate e stanno bene Sara e Alicia, le due sorelle di 12 e 16 anni scomparse da due settimane da una casa familiare nell'Aquilano. Sono rinvenute, riferiscono i carabinieri, presso la casa di uno zio materno a Formia, in provincia di Latina, che sarebbe vicina a quella della madre. Preceduta da forti tensioni e minacce reciproche, si è concluso a Lucerna, in Svizzera, il primo round di colloqui tra le delegazioni di Stati Uniti e Iran. Il ministro degli esteri di Teheran, Araghchi, su X parla di progressi significativi. Il tribunale di Tripoli ha condannato a 7 anni e 4 mesi di reclusione l'ex comandante del carcere di Mitiga al-Mashri per violazione dei diritti dei detenuti. Il 46enne è inoltre destinatario di un mandato della Corte Penale Internazionale per presunti crimini di guerra e contro l'umanità, inclusi omicidio, torture, violenze sessuali. Fermato dalla Digos in Piemonte nel gennaio 2025, fu però poi ricondotto in Libia, nonostante il mandato dell'AIA, con un volo di Stato. Calcio, mondiali, Spagna avalanga sull'Arabia Saudita 4-0. Il Belgio non va invece oltre lo 0-0 contro l'Iran, pari anche tra Uruguay e Capoverde 2-2. L'Egitto supera 3-1 la Nuova Zelanda, ed è tutto grazie all'ascolto da Alessandro Cisilin.
3: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
2: Radio Easy Rock
5: Meteo.
6: Un saluto agli amici di Radio Easy Rock da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Ci attende una giornata di lunedì con caldo ancora intenso sulle regioni di nord-est. Le temperature massime qui raggiungeranno localmente punte di 36 gradi, valori che resteranno alti anche tra sera e notte. Il tutto in un contesto soleggiato, eccetto nel pomeriggio, dei temporali di calore su Alpi e Prealpi. Con questo è tutto, ma per dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
3: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
7: Questo è The Alarm Rock Show su Radio Easy Rock con Nino Carollo.

E vissero tutti felici e contenti. Sembra proprio il finale di una bella fiaba, eh? Del resto, insomma, è Life on Mars. Perché l'abbiamo suonata Life on Mars stamattina? Perché oggi è il 22 giugno, signore e signori, e il 22 giugno del 1973 veniva proprio pubblicato il singolo Life on Mars, canzone già famosa, ma era comunque contenuta nel disco del 71 Hunky Dory di David Bowie. Ecco, diciamo che Life on Mars è diventata in particolar modo famosa in tutto il mondo perché fu accompagnata da quell'iconico videoclip diretto da Mick Rock, in cui appunto David Bowie appare con capelli color rosso fuoco e quell'abito azzurro, e beh, insomma, è rimasto un po' nell'immaginario di tutti, no? Quella fotografia è dappertutto, quella foto lì con questi capelli rosso fuoco di David Bowie. Allora, Life on Mars, per ricordare questa bella ricorrenza, miei cari. Sono le 7 e 6 minuti, siete con Radio Easy Rock, buongiorno da Nino Carollo. Che dite? Sentiamo i Red Hot Chili Peppers? Io direi proprio di sì. Monarchy of Roses.

0: Famila trovi tanti prodotti in grande formato a prezzi maxi convenienti.
1: Famila, con noi sei in famiglia.
2: Ciao, sono Jasmine Paolini. Anche io bevo acqua Dolomia, l'acqua delle Dolomiti. Perché? Perché è buona.
3: Oggi c'è ancora più scelta. Ghiraldo e Autoin continua a crescere e dà il benvenuto a DR Tiger. SUV crossover moderni, tecnologici e full optional di serie, anche con motorizzazioni GPL e prezzi a partire da 17.900 euro. Scoprili nelle sedi Ghiraldo e Autoin di Padova, Este e Noale e su ghiraldoautoin.it.
4: Ci sono differenze che non passano inosservate. Le senti. F101 è la benzina speciale SMB con più di 100 ottani. La senti nella risposta del motore, nel piacere della guida. F101, la senti, la scegli. San Marco Petroli, ci riconosci da leone.
5: Da Autoteam 9 arrivano due occasioni da non perdere. Vuoi una rata leggera? Nuova Citroen C3 in pronta consegna può essere tua da soli 112 euro al mese e Peugeot 208 da 130 euro al mese. Se invece preferisci acquistare senza obbligo di finanziamento, Citroen C3 è tua da 14.000 euro e Peugeot 208 da 14.900 euro. Scopri l'offerta completa nelle concessionarie Autoteam 9 di Verona e Rovigo o sul sito intergeanordest.it.
6: Ma quanto pesa la bolletta?
7: E tu dacci un taglio, magari con Synergas. Con la nuova offerta più leggera hai il 50% di sconto sui costi fissi di luce e gas fino a 2 anni. Passa allo sportello Synergas più vicino a te. Puoi trovarlo su synergas.it.

0: Di De Cecco a 79 centesimi.
1: Quix, fatti furbo, vieni Quix.
2: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
1: Io Kamik.
2: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
1: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Ceccato Automobili. Concessionaria Skoda a Villorba in via Roma 153.
4: Acqua Color Sporage. Questa estate gli scivoli più grandi della Croazia ti aspettano a Parenzo. Acquista online i biglietti e risparmia fino al 25%. Acquacolors.eu.
5: Wow!
6: Ma qua è tutto sotto sopra! Che figata!
7: Atmosfera magica, pianeti, tornado, realtà aumentata, viaggi in astronave, fulmini. Alla Fabbrica della Scienza a Jesolo tutto è possibile. Aperto tutti i giorni.
8: Hai bisogno di aria? Con la bella stagione, gli spazi all'aperto diventano stanze dove stare bene. A Il Germoglio Garden Center trovi piante, arredi outdoor, complementi decor e tutto per i tuoi animali. Respira bellezza con Il Germoglio Garden Center. Ti aspettiamo a Salzano e su ilgermogliocoop.it.
9: Ferie in arrivo? Viaggia sicuro. Controlla la tua auto da La Maggiore, a Monfalcone in via Grado 67. Prenota allo 0481 52 15 15.
10: Da Radio Easy Rock, le serate come non le avete mai vissute. I DJ set più infuocati, i gadget più esclusivi. Non fartelo raccontare, vivilo. Una produzione Contatto, Show Events e Trend Comunicazione. Per info compila il form su radioeasyrock.it.
11: Radio Easy Rock, viabilità.
12: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
13: Un saluto e un buon inizio di giornata a tutti voi che siete all'ascolto e bentrovati. Per quanto riguarda la rete viaria di nostra competenza, possiamo segnalare al momento circolazione scorrevole. Parliamo in questo appuntamento della 4 del tratto Venezia-Trieste, per anticipare che dalle 21 di questa sera, lunedì 22 giugno, fino alle 5 di domani mattina, martedì 23, resteranno chiuse al traffico le rampe di uscite e di entrata di Melo Roncade in direzione Trieste. Questo a causa di lavori. Come uscita alternativa a vostra disposizione Quarto d'Altino sulla A57 tangenziale di Mestre e come entrata alternativa Sandona di Piave sulla 4 Venezia-Trieste. In chiusura ricordiamo che le informazioni sulla viabilità di autostrade Alto Adriatico sono a vostra disposizione anche su WhatsApp e su Telegram. Per iscriversi ricordiamo potete accedere al sito di Infoviaggiando e cliccare sull'apposito banner. È tutto per il momento, grazie per l'attenzione, a più tardi.
14: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.
15: Per rimanere sempre aggiornato vai su strimmo.it o scarica l'app.
16: Radio Easy Rock, the most beautiful music ever.

I Blur con Park Life, sono le 7:21 minuti. Volevo salutare il bar più rock che c'è a Trieste, cioè il bar Astoria, rocker dal 1958. Erano i periodi di Elvis Presley e già il bar Astoria di Trieste si faceva notare in città, eh? Ciao ragazzi, buona giornata anche a Davide e anche al collega, fratello, gestore, chi era? Davide e Andrea, eccoli qua, i nostri due supereroi triestini. Buona giornata a voi, ovunque siate, qualsiasi cosa stiate facendo, siete nel posto giusto, immagino sarete nel posto giusto, ma quel che più conta è che siate con la radio giusta, Radio Easy Rock. Anche questa mattina New Rock, tanto New Rock. Beh, c'è questa band che viene da San Diego e si fanno notare assai, eh? È un bel trio indie che ci regala musiche belle, spensierati, direi vivaci. Precisamente nella canzone che adesso sentiremo si esalta proprio la parte più così goliardica dell'adolescenza, no? Ed è anche il terzo singolo estratto dal loro nuovo album. Si chiamano Almost Monday e questa è Skinny Deep.

0: 3.
1: Mi frega sempre, dai, Brian, per favore, ma perché? Non smettevi di cantare, no? Quei 3 secondi prima, no, deve cantare fino all'ultimo, all'ultimo solco di questo vecchio vinile. Era This Picture, buona giornata, sono le 7:29 minuti, state ascoltando The Alarm Rock Show. Io sono Nino Carollo e questa è Radio Easy Rock, che ora vi suona la nuova di Paul McCartney. E questa canzone è fatta insieme al suo vecchio compare di merende, Ringo Starr, Home to Us.

0: dal lunedì al venerdì, dalle 12 alle 14, su Radio Easy Rock, The Spaghetti Accident, con Domi Grande. La tua pausa è rock.
1: Radio Easy Rock.
2: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
3: Ci sta.
2: Su una grande nave.
3: Ci sta.
2: A un prezzo piccolo.
3: Ci sta anche quello.
4: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 € a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
5: La politica in vendita, noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk, noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
6: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno? Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Attenzione, grande promo da Teddy. Tanti articoli scontatissimi. Ad esempio, 30% su tutte le lampade da tavolo, 50% su tutte le perline per il fai da te e molto altro ancora. Ma solo per pochissimo tempo. Risparmia ora da Teddy e fino al 5 luglio. Teddy, un mondo di idee.
2: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con Despar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a €14,90 e avocado Hass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.
3: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

Eccoli, Creedence Clearwater Revival. Questa era Proud Mary. Buongiorno, le 7:37 minuti. Adesso le nostre band ambassador. Beh, questo è il periodo più adatto per fare tanti tanti concerti. Beh, ci sono le feste delle birre, ci sono le feste della birra e poi ci sono tanti tanti grandi eventi di piazza. Intanto cominciamo con The White Tape. Suoneranno il 27 giugno. I White Tape sono Pearl Jam Tribute, tanto per intenderci. Suoneranno il 27 giugno al Circus Pub di Codigoro, provincia di Ferrara. Poi Get On Funk, Red Hot Chili Peppers Tribute, 24 giugno, Festa della Birra, Roncadelle, Brescia. 27 giugno, The Jimini, Ospedaletto Verona. E ancora 28 giugno al Cimix Rock Festival al Cenago, Verona. Breakout, Foo Fighters Tribute, 26 giugno all'Alta Festival di Campo San Martino, provincia di Padova. Ancora i Supernova, Oasis Tribute, suoneranno il 27 giugno a Padova, ai Navigli. Ancora Paper Cut, Linkin Park Tribute, 25 giugno Blonde Beer Festival, San Polo di Piave, provincia di Treviso. 26 giugno Festa della Birra di Rivarotta, Pasiano di Pordenone. E chiudiamo con i Nirvana, Nirvana Tribute, ovviamente Nirvana IT. Suoneranno qui a Radio Easy Rock in occasione della nostra One Night Radio Easy Rock Live il 25 giugno, quindi questo giovedì dalle 21 alle 22, e poi il 26 giugno al Zero Tonics di Ro Ferrarese, provincia di Ferrara. Credo di aver detto tutto. E allora Tom Petty and the Heartbreakers, Learning to Fly.

0: Famila trovi tanti prodotti in grande formato a prezzi maxi convenienti.
1: Famila, con noi sei in famiglia.
2: Ogni spiffero di questi tempi è un euro che se ne va. Alubhoma è la soluzione. Finestre premium con sistemi Schuco. Meno sprechi, meno rumore, più comfort tutto l'anno.
3: Visita il nuovo showroom Alubhoma in via Cicerone a Trieste. Vai su alubhoma.si e sfrutta il bonus fiscale del 50%.
2: Ecco, è successo. E ora che si fa?
3: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
2: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.
4: Hai bisogno di aria? Con la bella stagione, gli spazi all'aperto diventano stanze dove stare bene. A Il Germoglio Garden Center trovi piante, arredi outdoor, complementi decor e tutto per i tuoi animali. Respira bellezza con Il Germoglio Garden Center. Ti aspettiamo a Salzano e su ilgermogliocoop.it.
5: Azienda Cadona presenta le offerte del mese. Tutta la carne di maiale a soli 5,90 euro al chilo.
6: Costine, costate, salsicce, pancetta, macinato di maiale a soli 5,90 euro al chilo.
7: Azienda Cadona, via Garibaldi 86 a San Pietro in Gù e su aziendacadona.it.

0: così come birra Bex Lattina e spaghetti De Cecco a 79 centesimi.
1: Quix, fatti furbo, vieni Quix.
2: Quest'estate parti con Opel. A giugno corsa è tua con tasso zero ed anticipo zero per tutti in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo zero, 23 rate mensili da 239 euro. TAN 0, TAEG 293. Rata finale 11.353 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Solo fino al 30 giugno. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa con tasso zero e anticipo zero.
3: Vieni a scoprire nuova Opel Corsa a 13.450 euro presso i concessionari Opel del Veneto.
4: Io scelgo Veneto e Friuli Venezia Giulia e l'iniziativa dei punti vendita Maxi, Eurospesa, SPAC, SuperV per sostenere le aziende e le famiglie del territorio. Vogliamo dare forza alle nostre tradizioni con prodotti di qualità e convenienti. Li riconosci dal cartellino sullo scaffale o vai sul sito Io scelgo Veneto e Friuli Venezia Giulia per tutte le info.
5: Questo mese ti segnaliamo Grisby, il piacere è tutto mio. Goccia di Carnia, la fonte di alta montagna direttamente a casa tua. Tenuta Ca' Vescovo, il piacere di riconnettersi. Nati dal sole, accarezzati dalle brezze marine e dai venti delle Alpi friulane, i vini di Tenuta Ca' Vescovo sono freschi, autentici, per riscoprire il piacere dei sensi.
6: Ma dove siete?
7: Siamo ancora in coda.
6: Noi siamo già in spiaggia agli Alberoni.
8: Dal Terminal Fusina arrivi al mare senza code. Andate e ritorno in motoscafo e il parcheggio dell'auto è gratis. Consulta gli orari su terminalfusina.it.
9: E al sabato e alla domenica puoi raggiungere direttamente la splendida Pellestrina.
10: Da oggi c'è ancora più scelta. Ghiraldo e Auto In continua a crescere e dà il benvenuto a DR Tiger. SUV crossover moderni, tecnologici e full optional di serie, anche con motorizzazioni GPL e prezzi a partire da 17.900 euro. Scoprili nelle sedi Ghiraldo e Auto In di Padova, Este e Noale e su ghiraldoautoin.it.
11: Radio Easy Rock, the most beautiful music ever.

che gli vuoi bene. Anzi, diglielo che le vuoi bene o che le vuoi a bene. E questi erano i Ramones, 1980, l'album storico prodotto da quel pazzo scatenato di Phil Spector, cioè End of the Century, Baby I Love You. Mancano 6 minuti alle 8, tra poco le news. Intanto, Bon Jovi, wow.

0: su Radio Easy Rock. Alarm Rock Show. Radio Easy Rock. News.
1: Il ritrovamento a Formia delle due sorelle di 12 e 16 anni scomparse due settimane fa dalla casa famiglia in Abruzzo all'alba, fermati per sequestro di persona la madre, il suo compagno e il nonno. USA-Iran è concluso il primo round di colloqui, clima costruttivo, dicono i mediatori di Pakistan e Qatar. Negoziato in bilico fino alla fine per le minacce di Trump, riaprite Hormuz, non avrete più un paese, ha detto. Da Trump anche nuovi attacchi all'Italia e ai paesi NATO sulla crisi iraniana non hanno aiutato. Nessun'altra replica da Meloni, che ieri ha scelto di trascorrere la giornata al raduno degli alpini a Gemona del Friuli.
2: Avevo bisogno di un po' di sano orgoglio nazionale, quindi se non si trova qui non so dove altro si potrebbe trovare.
1: MotoGP a Brno, Repubblica Ceca, trionfa Marquez, complice la squalifica di Bezzecchi, lo spagnolo della Ducati si porta a 40 punti dalla vetta occupata dall'italiano e riapre il mondiale. Sul podio Ogura e Pecco Bagnaia. Da Laura Supino, buona giornata.
3: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
0: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

0: The Gas, e questa era American Woman. Sono le 8 e 4 minuti. Beh, saluto intanto il nostro fedele Mauro dall'Appennino Tosco Emiliano, che spera tanto in una nuvoletta ombrosa. No, mi fa ridere, sperare in una giornata così calda a queste belle nuvolette che creano l'ombra, a pagarla l'ombra. Ciao Mauro, grazie. E poi salutiamo anche il nostro amico Maurizio. Beh,
1: buongiorno Nino e buongiorno Easy Rock.
0: Ciao Maurizio.
1: Dopo un weekend passato alla Dunata degli Alpini a Gemona, in quella città in cui ho passato un anno di naia, e quindi sono riaffiorati anche tanti bei ricordi, e dove in questi giorni ho incontrato anche persone che non rivedevo da 40 anni.
0: È bello, dai.
1: Niente, si ritorna a lavorare con una... con un qualcosa in più, perché un weekend così comunque ci lascia sempre qualcosa in più. Buon inizio settimana a tutti.
0: E buon inizio di settimana anche al nostro super Maurizio. Adesso sono le 8 e 5 minuti, vi suoniamo la canzone che ci riporta nel 2019, è dei Black Keys e questa si intitola Low Eye.

Questa è la fase in cui gli ZZ Top stavano un po' in ansia. Era il 1983, c'era la Roscoe Music, tutti volevano insomma avere un successo che si potesse ballare anche nelle discoteche, e chiaramente nell'ambito del genere rock, insomma, questa cosa era abbastanza improbabile. Allora ecco nascere questa contaminazione, e loro ci riuscirono grazie a una bella produzione come questa che abbiamo sentito, Gimme All Your Lovin', una canzone che si ballava anche nelle discoteche. Contenti tutti, dunque. Sono le 8 e 12 minuti, buongiorno, qui è Nino Carollo, questa è la nostra bella puntatona del lunedì di Alarm Rock Show. Ovunque siate, beh, buon ascolto, e tra poco, attenzione, se siete al volante, vi daremo aggiornamenti sul traffico. Radio Easy Rock.

0: Cecco a 79 centesimi.
1: Quix, fatti furbo, vieni Quix.
2: Cerchi la vera adrenalina acquatica? Aquacolors a Parenzo offre gli scivoli più grandi della Croazia. Piscine, onde e divertimento per tutta la compagnia.
3: Prima acquisti online, migliore sarà il prezzo. Risparmia fino al 25%.
2: Maggiori informazioni su aquacolors.eu.

0: Famila trovi tanti prodotti in grande formato a prezzi maxi convenienti.
1: Famila, con noi sei in famiglia.
2: Hai bisogno di aria? Con la bella stagione, gli spazi all'aperto diventano stanze dove stare bene. A Il Germoglio Garden Center trovi piante, arredi outdoor, complementi decor e tutto per i tuoi animali. Respira bellezza con Il Germoglio Garden Center. Ti aspettiamo a Salzano e su ilgermogliocoop.it.
3: Azienda Cadona presenta le offerte del mese. Tutta la carne di maiale a soli 5,90 euro al chilo.
4: Costine, costate, salsicce, pancetta, macinato di maiale a soli 5,90 euro al chilo.
5: Azienda Cadona, via Garibaldi 86 a San Pietro in Gù e su aziendacadona.it.
6: Da Autoteam 9 arrivano due occasioni da non perdere. Vuoi una rata leggera? Nuova Citroen C3 in pronta consegna può essere tua da soli 112 euro al mese e Peugeot 208 da 130 euro al mese. Se invece preferisci acquistare senza obbligo di finanziamento, Citroen C3 è tua da 14.000 euro e Peugeot 208 da 14.900 euro. Scopri l'offerta completa nelle concessionarie Autoteam 9 di Verona e Rovigo o sul sito intergeanordest.it.
7: Università degli Studi di Trieste, un ponte tra la tradizione di ieri e l'innovazione di domani. La storia continua. Info su units.it.
8: Per te che cerchi il bello e ti emozioni per un dettaglio. Per te che la cosa più bella di uscire è tornare a casa, il luogo che più ti fa stare bene. Per te c'è la Bottega del Parquet. Ci trovi a Cadoneghe e su bottegaparquet.it.
9: Ma dove siete?
10: Siamo ancora in coda.
9: Noi siamo già in spiaggia agli Alberoni.
11: Dal Terminal Fusina arrivi al mare senza code. Andate e ritorno in motoscafo e il parcheggio dell'auto è gratis. Consulta gli orari sul terminalfusina.it.
12: E al sabato e alla domenica puoi raggiungere direttamente la splendida Pellestrina.
13: Quest'estate parti con Opel. A giugno corsa è tua con tasso zero ed anticipo zero per tutti in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo zero, 23 rate mensili da 239 euro. TAN 0, TAIG 293. Rata finale 11.353 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Solo fino al 30 giugno. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa con tasso zero e anticipo zero.
14: Vieni a scoprire nuova Opel Corsa a 13.450 euro presso i concessionari Opel del Veneto.
15: Mamma, guarda, un muflone, e un daino, e un cavallino, e gli asinelli.
16: Regala ai tuoi figli l'emozione di esplorare un ecosistema unico nel Parco Naturalistico Bella Vista, nel cuore dell'Ogliastra. Scopri il miglior eco-resort al mondo, l'Arbatax Park Resort by Falkensteiner. Prenota su arbataxpark.com.
17: Ferie in arrivo? Viaggia sicuro. Controlla la tua auto da La Maggiore, a Monfalcone in via Grado 67. Prenota allo 0481 52 15 15.
18: Da Radio Easy Rock, le serate come non le avete mai vissute. I DJ set più infuocati, i gadget più esclusivi. Non fartelo raccontare, vivilo. Una produzione Contatto, Show Events e Trend Comunicazione. Per info compila il form su radioeasyrock.it.
19: Radio Easy Rock, viabilità.
20: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
21: Ben ritrovati, ancora una buona mattinata sulla 4 Brescia-Padova. Si viaggia rallentati per il traffico intenso tra Soave e San Bonifacio e il bivio con la 22 del Brennero in direzione Milano. Traffico intenso e rallentamenti sono segnalati anche sul tratto di A4 di competenza CAV tra Padova Est e il bivio con la 57 in entrambe le direzioni di marcia. Ci spostiamo proprio sulla 57 tangenziale di Mestre. Si viaggia in coda per il traffico sostenuto fra Terraglio e il bivio con la 27 Venezia Belluno sulla carreggiata verso Trieste. Segnaliamo inoltre code ancora una volta a causa del traffico sulla strada statale 309 Romea, questo fra la rotatoria Marghera e la barriera di Venezia Mestre in direzione Ravenna. Ricordiamo in chiusura che per essere informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia fino a Trieste potete scaricare gratuitamente la app Info Viaggiando. È tutto per il momento, a più tardi.
22: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
23: Per rimanere sempre aggiornato vai su strimmo.it o scarica la app.
24: Radio Easy Rock, the most beautiful music ever.

0: quel senso di quella voglia, tanta voglia di libertà, sempre espresso un po' nelle canzoni di Eddie Vedder, Given to Fly, che appunto va a raccontare la storia di un emarginato che riesce a superare quel dolore, trovare quella pace interiore spiccando per l'appunto il volo. E poi anche ricordiamo la copertina di quel singolo, rappresenta questo tipo di libertà, e poi usarono un dettaglio della scultura di Arturo Martini intitolata Il Cristo Redentore, che è un'opera situata a Roma, per chi non lo sapesse. Intanto buongiorno, un po' di cultura stamattina. Rock e cultura, ora in onda Rock e Cultura a cura di Gigi Maglio. Buongiorno, buongiorno, qui è Nino Carollo, sono le 8:22 minuti, Radio Easy Rock, ora vi suona i Jet e dunque ci spostiamo in Australia. Sì. E questa è del 2003, Are You Gonna Be My Girl?
1: Take my hand and come with me, because you look so fine that I really wanna make you mine. I say you look so fine that I really wanna make you mine. 4, 5, 6, come on and get your kicks. Now you don't need

Radio Easy Rock, Aerosmith, questa era Pink e adesso godiamoci il suono di I Hopes. Eccolo qui tornare, Mr. Bruce Springsteen, The Boss.

0: Claudio Valentini ti accompagna nel tuo viaggio sulla Highway to Rock, da lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19.
1: Radio Easy Rock.
2: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio dopo il primo assaggio. Con Despar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99€ e pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39€. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.
3: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno? Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Attenzione, grande promo da Teddy. Tanti articoli scontatissimi. Ad esempio, 30% su tutti i peluche, 30% su tutte le candele e portacandele e molto altro ancora. Ma solo per pochissimo tempo. Risparmia ora da Teddy e fino al 5 luglio. Teddy, un mondo di idee.
2: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
3: Nel diritto si è innocenti fino a prova contraria, ma nel tribunale dell'opinione pubblica la logica si ribalta. Io sono Roberta Lippi. E in Danni Irreversibili, il caso Michael Jackson, abbiamo esplorato le dinamiche che trasformano un artista in un caso collettivo. Ascolta la serie completa sulla tua piattaforma preferita e su Strimmo.
4: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

Posso? No, dico posso? È finito? Oh, è finito. La canzone è finita, eh? Non ho interrotto nulla, soprattutto l'assolo finale di Mark Knopfler. Canzone, insomma, il singolo di debutto dei Dire Straits, ma che ve lo dico a fare, che ve lo dico a fare. Uno dei più grandi inni della storia del rock and roll, scritto da Mark Knopfler dopo aver assistito a una esibizione di una mediocre band jazz in un pub quasi vuoto a Deptford, a sud di Londra. Ecco, lui fu colpito, appunto Mark, da questo contrasto ironico tra il nome altisonante della band, i Sultani dello Swing, e poi il locale squallido in cui suonavano, no? Quindi prese appunti mentre questa band un po' sfigatella stava suonando e scrise la canzone, appunto, dedicata ai Sultani dello Swing in quel squallido posto, un postaccio praticamente, non c'era nessuno in quel locale, eh? Situazioni che qualche musicista che ci sta ascoltando magari avrà vissuto, perché è chiaro, no? Chi non ha passato un momento così di low appeal? Oh dai, adesso gli U2 su Radio Easy Rock, torna Mysterious Ways, here we go.

0: da oltre 60 anni, ogni giorno apriamo le porte del risparmio, garantendo freschezza e convenienza.
1: Ieri come oggi.
2: Fino al 30 giugno, riso Scotti Oro. Insalate, un chilo, 1,89 euro.
3: Università degli Studi di Trieste, un ponte tra la tradizione di ieri e l'innovazione di domani. La storia continua. Info su units.it.
4: Hai bisogno di aria? Con la bella stagione, gli spazi all'aperto diventano stanze dove stare bene. A Il Germoglio Garden Center trovi piante, arredi outdoor, complementi decor e tutto per i tuoi animali. Respira bellezza con Il Germoglio Garden Center. Ti aspettiamo a Salzano e su ilgermogliocoop.it.
5: Allora, come le sembra questa classe A?
6: È fantastica, ma anche la classe C lì dietro e quella GLA.
5: Vuole provarle?
6: Posso?
5: Sì, abbiamo tutto il tempo. E più di 250 auto in pronta consegna.
6: Ah, davvero?
5: Certo, ci siamo dal 1922. Il servizio premium è di serie da Trivellato.
7: Per la tua nuova Mercedes, pretendi il massimo della scelta e dell'esperienza. Trivellato, dal 1922. Trivellato.it.
8: Ci sono differenze che non passano inosservate. Le senti. F101 è la benzina speciale SMP con più di 100 ottani. La senti nella risposta del motore, nel piacere della guida. F101, la senti, la scegli. San Marco Petroli, ci riconosci dal leone.
9: Per te che cerchi il bello e ti emozioni per un dettaglio. Per te che la cosa più bella di uscire è tornare a casa, il luogo che più ti fa stare bene. Per te c'è la Bottega del Parquet. Pavimenti artigianali, pareti verticali, esperti al tuo servizio. La Bottega del Parquet. Artigiani di un tempo. Oggi ci trovi a Cadoneghe e su bottegaparquet.it.

0: così come birra Bex Latina e spaghetti De Cecco a 79 centesimi.
1: Quix, fatti furbo, vieni Quix.
2: Ma quanto pesa la bolletta?
3: E tu dacci un taglio, magari con Synergas. Con la nuova offerta più leggera hai il 50% di sconto sui costi fissi di luce e gas fino a 2 anni. Passa allo sportello Synergas più vicino a te. Puoi trovarlo su synergas.it.
4: Ultima chiamata, si viaggiare. Continua al centro commerciale Emisfero di Bassano. Non perdere l'occasione.
5: Solo il 26, 27 e 28 giugno fai shopping e con almeno 20 euro giochi subito. Scopri se vinci un viaggio da 2000 euro o una delle 60 gift card.
4: Centro commerciale Emisfero di Bassano. Preparati a decollare. Ultimi giorni per giocare. Regolamento su centroemisferobassano.it.
6: C'è un sapore unico che racconta le nostre terre. Un'emozione che matura nel tempo. Come il nostro Grana Padano DOP oltre 20 mesi riserva.
7: Caseificio sociale Ponte di Barbarano.
6: A Barbarano, all'Onigo e su caseificiobarbarano.it.
8: Da Autoteam 9 arrivano due occasioni da non perdere. Vuoi una rata leggera? Nuova Citroen C3 in pronta consegna può essere tua da soli 112 euro al mese e Peugeot 208 da 130 euro al mese. Se invece preferisci acquistare senza obbligo di finanziamento, Citroen C3 è tua da 14.000 euro e Peugeot 208 da 14.900 euro. Scopri l'offerta completa nelle concessionarie Autoteam 9 di Verona e Rovigo o sul sito intergeanordest.it.
9: Ciao, sono Jasmine Paolini. Anch'io bevo acqua Dolomia, l'acqua delle Dolomiti. Perché? Perché è buona.
10: In un mondo che cambia velocemente, servono certezze. Come il tuo caffè preferito?
11: Goppion Caffè è al tuo fianco dal 1948, con la qualità di sempre.
10: Goppion Caffè, bevilo buono.
12: Istralandia, il parco acquatico più premiato della Croazia. Acquista online in anticipo e risparmia fino al 25%. Istralandia.com.
13: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

Sans Roses, che tra l'altro sono in tour, insomma continuano questo lunghissimo tour mondiale. Fra l'altro mi permette anche questa, questo pezzo dei Guns di salutare Anita che ci ascolta da Verona e che insomma ha messaggiato con noi al nostro numero. Ciao Anita, buona giornata, ben arrivata nella grande famiglia di Radio Easy Rock. E parlando di famiglie un po' disfunzionali, perché questi un pochino lo sono, i Weezer, ebbene, sono tornati con un nuovo album, The Gold Album, e da questo nuovo album viene estratto un singolo un po' malinconico a dire il vero, però vabbè, insomma, questo è un preludio appunto del nuovo album. C'è da dire che la band di Los Angeles l'anno scorso, per questioni non generali di tutta la band ma soprattutto di uno dei componenti che ha avuto insomma dei problemi anche con la giustizia tramite la moglie, insomma un fattaccio di cronaca che insomma ha tenuto banco per un po', avevano avuto un mezzo periodo di fermo. Adesso sono ritornati assolutamente centrati in quello che vogliono fare, e in questo pezzo che adesso vi faccio ascoltare c'è anche con loro la cantante dei Wednesday, sì c'è proprio lei, Carly Hartzman. Il pezzo si intitola We Might As Well Be Strangers.

13 e 7 minuti all'ascolto di Radio Easy Rock con la musica dei Verve e con questo patrimonio incredibile legato a band come i Beatles che ogni tanto ricompare. C'è qualche pezzo che si era perduto e ricompare, è una specie di caccia al tesoro che questa volta ci riporterà un filmato che era stato perduto dei Beatles che si esibivano a Top of the Pops della BBC, programma di culto, proprio una cosa che insomma veramente risale a tantissimo tempo fa. Pensate che verrà restaurato questo filmato ed è riferito alla loro apparizione del 19 marzo del 1964 per registrare le esibizioni di due pezzi, Can't Buy Me Love e You Can Do That, tra l'altro lato A e lato B di un singolo che venne pubblicato il giorno successivo alla loro esibizione e andò diretto al numero uno della classifica nel Regno Unito. Vabbè, Beatles, quindi ci sta. Poi all'epoca non c'era l'abitudine come adesso di archiviare tutto, di raccogliere tutto e di mettere via. Per fortuna qualche santo l'ha ritrovato e adesso viene restaurato e verrà messo a disposizione ovviamente di questa British Film Collectors, che è praticamente una grandissima cineteca dove si raccoglie tutto il materiale più importante. Oltretutto questa settimana verrà istituzionalizzato il Beatles International Day, giovedì 25 giugno. Accadeva già in maniera un po' informale con un sacco di eventi legati ai Beatles, quest'anno invece si fanno le cose proprio fatte per bene. Paul McCartney e Ringo Starr, Home to Us.

Police, che adesso si fanno cause legali, però quelle le lasciano agli avvocati, poi loro comunque rimangono amici. Boh, vai a capire queste rockstar. Radio Easy Rock.

0: così, come birra Bex Lattina e spaghetti De Cecco a 79 centesimi.
1: Quix, fatti furbo, vieni Quix.
2: Arredare o rinnovare casa in pochi step? Facile! Prendi la macchina, vai da Bissolo Casa, visita lo showroom dei mobili esposti, scegli i tuoi e approfitta dello sconto del 10%.
3: Da Bissolo Casa fino al 21 giugno c'è uno sconto reale del 10% anche sui prodotti già scontati e in pronta consegna.
2: Bissolo Casa, a Gambellara Vicenza, a Lonato del Garda Brescia e su bissolocasa.com.
4: Ultima chiamata! Si viaggiare! Continua al centro commerciale Emisfero di Bassano. Non perdere l'occasione!
5: Solo il 26, 27 e 28 giugno fai shopping e con almeno 20 euro giochi subito! Scopri se vinci un viaggio da 2000 euro o una delle 60 gift card.
4: Centro commerciale Emisfero di Bassano. Preparati a decollare! Ultimi giorni per giocare! Regolamento su centroemisferobassano.it.
6: Acqua Color Sporic. Questa estate gli scivoli più grandi della Croazia ti aspettano a Parenzo. Acquista online i biglietti e risparmia fino al 25%. Acquacolors.eu.
7: Quest'estate parti con Opel. A giugno corsa è tua con tasso zero ed anticipo zero per tutti in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo zero, 23 rate mensili da 239 euro. TAN 0, TAG 293. Rata finale 11.353 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Solo fino al 30 giugno. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa con tasso zero e anticipo zero.
8: Vieni a scoprire nuova Opel Corsa a 13.450 euro presso i concessionari Opel del Veneto.
9: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Fino al 1° luglio al Famila trovi tanti prodotti in grande formato a prezzi maxi convenienti.
10: Famila, con noi sei in famiglia.
11: Allora, come le sembra questa classe A?
12: È fantastica, ma anche la classe C di dietro e quella GLA.
11: Vuole provarle?
12: Posso?
11: Sì, abbiamo tutto il tempo. E più di 250 auto in pronta consegna.
12: Ah, davvero?
11: Certo, ci siamo dal 1922. Il servizio premium è di serie da Trivellato.
13: Per la tua nuova Mercedes, pretendi il massimo della scelta e dell'esperienza. Trivellato, dal 1922. Trivellato.it.
14: Azienda Cadona presenta le offerte del mese.
15: Tutta la carne di maiale a soli 5,90 euro al chilo.
16: Costine, costate, salsicce, pancetta, macinato di maiale a soli 5,90 euro al chilo.
17: Azienda Cadona, via Garibaldi 86 a San Pietro in Gù e su aziendacadona.it.
18: Da oggi c'è ancora più scelta. Ghiraldo e Auto In continua a crescere e dà il benvenuto a DR Tiger. SUV crossover moderni, tecnologici e full optional di serie, anche con motorizzazioni GPL e prezzi a partire da 17.900 euro. Scoprili nelle sedi Ghiraldo e Auto In di Padova, Este e Noale e su ghiraldoautoin.it.
19: Ciao, sono Jasmine Paolini. Anche io bevo acqua Dolomia, l'acqua delle Dolomiti. Perché? Perché è buona.
20: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
21: Io Kamik.
20: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
21: E parto con Skoda Kamik. E 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
22: Ceccato Automobili. Concessionaria Skoda a Villorba in via Roma 153.
23: Hai bisogno di aria? Con la bella stagione, gli spazi all'aperto diventano stanze dove stare bene. A Il Germoglio Garden Center trovi piante, arredi outdoor, complementi decor e tutto per i tuoi animali. Respira bellezza con Il Germoglio Garden Center. Ti aspettiamo a Salzano e su ilgermogliocoop.it.
24: Alubhoma, serramenti veri, meno dispersioni, meno rumore e più risparmio. Scopri il nostro nuovo showroom in via Cicerone a Trieste. alubhoma.si.

Bohemian Like You di Dandy Warhols alle 13:25 minuti per una piccola finestra sui mondiali di calcio, però a modo nostro, perché lunedì diciamo che di solito parliamo di motori e c'è il post MotoGP, ma di questo tra poco. C'è però una curiosità legata ai mondiali di calcio che non mi faccio sfuggire, perché coinvolge una rockstar molto famosa ed è Rod Stewart, da sempre tifosissimo di calcio. Allora, qualche giorno fa aveva scatenato polemiche il fatto che aveva cancellato un concerto che doveva fare in California per motivi di salute, tranne poi, perché i social ti fregano sempre, aver pubblicato, non lui ma i figli che erano con lui in un aereo privato, un'immagine di lui insieme ai figli che andavano a seguire una partita dei mondiali dove c'era la Scozia, la sua nazionale. E allora niente, dopo questo episodio, per cui ovviamente da fan, se ti sei perso quel concerto, ti girano notevolmente, che cosa ha fatto Rod Stewart? Ha fatto spaventare sabato sera quelli che invece lo stavano seguendo in concerto a West Valley City nello Utah, perché a un certo punto ha avuto un malore sul palco e hanno dovuto intervenire, insomma, con lo staff medico, e gli hanno messo anche un po' di bombola di ossigeno, ok, perché riprendesse fiato. Lui poi è un personaggio molto spiritoso, ha detto: che dite se questa canzone la prossima la faccio seduto? Ok Rod, ma guarda che devi venire in tour anche in Italia. Arctic Monkeys, Arabella.

1981 con U2 e Gloria, erano davvero altri anni, in attesa comunque del nuovo album che dovrebbe arrivare, l'hanno garantito, noi ci crediamo e ci fidiamo. Invece Elton John, 4-4, nonostante tutti i problemi di salute che ci sono e che deve insomma un po' sopportare negli ultimi tempi, ha detto recentemente in una cerimonia i Glenn Gould Prize a Toronto che ha pronto un nuovo album. Dice però preparatevi perché è molto diverso da qualsiasi cosa abbia fatto prima, l'ha definito un album molto felice, ci piace.

0: Humble Wizard, Elton John.
1: Dal lunedì al venerdì, dalle 6 alle 9 su Radio Easy Rock, The Alarm Rock Show con Nino Carollo. La sveglia è rock.
2: Radio Easy Rock.
3: Nel diritto si è innocenti fino a prova contraria, ma nel tribunale dell'opinione pubblica la logica si ribalta. Io sono Roberta Lippi e in Danni Irreversibili, il caso Michael Jackson, abbiamo esplorato le dinamiche che trasformano un artista in un caso collettivo. Ascolta la serie completa sulla tua piattaforma preferita e su Strimmo.
4: Ciao Sara.
5: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel.
4: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
5: E usa Therapist.
6: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
7: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
6: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
2: Radio Easy Rock, the most beautiful music ever.

La musica di AC/DC è spessissimo ascoltata da chi corre in macchina, con macchine veloci piuttosto che con moto veloci. E devo dire che ieri la MotoGP di Bern ci ha veramente lasciato un po' perplessi, nel senso, non tanto quello che è successo durante la gara, perché vabbè, quello tutto regolare, però effettivamente quello che era successo nella sprint race lascerà un po', diciamo, il segno. Che cosa è successo? È successo che Marco Bezzecchi, che aveva fatto una banalissima caduta, in pratica gli è saltata la brocca e ha preso uno degli steward che invece stavano cercando di aiutarlo ad alzare la moto, a portarla fuori, eccetera, e gli ha dato due ceffoni, ok? Questo ad uno degli steward, che tra l'altro aveva tentato anche appunto di riaccendere la moto per portarla fuori. Bene, lui si è ovviamente scusato, anche se non subito, l'ha fatto dopo, Marco Bezzecchi. Ricordo che lui corre con Aprilia, l'Aprilia ha anche fatto una, come dire, una scusa ufficiale, però non c'è stato verso, e il collegio dei commissari ovviamente del MotoGP non hanno permesso a Marco Bezzecchi di gareggiare ieri, quindi per lui è stata veramente, cioè, una cosa pesante, che insomma un po' macchierà anche almeno per questa stagione la sua stagione, un po' la sua carriera. Lui ha anche fatto le sue scuse poi ufficiali a questo steward e gli ha anche regalato un paio di guanti, però insomma la cosa non è bella proprio, non è stata bella. Parlando della gara ieri, Marc Márquez ha vinto lui, secondo Ogura, terzo Pecco Bagnaia, che sinceramente così si è anche un po' ripreso quella sua convinzione, insomma quella sua sicurezza in sé che necessitava. ZZ Top, Tush.

0: Da oltre 60 anni, ogni giorno apriamo le porte del risparmio, garantendo freschezza e convenienza.
1: Ieri come oggi.
2: Fino al 30 giugno, riso Scotti Oro. Insalate, un chilo, 1,89 euro.
3: Superi per risotto, ti fa risparmiare.
4: Oggi c'è ancora più scelta. Ghiraldo e Autoin continua a crescere e dà il benvenuto a DR Tiger. SUV crossover moderni, tecnologici e full optional di serie, anche con motorizzazioni GPL e prezzi a partire da 17.900 euro. Scoprili nelle sedi Ghiraldo e Autoin di Padova, Este e Noale e su ghiraldoautoin.it.
5: Ci sono differenze che non passano inosservate. Le senti. F101 è la benzina speciale SMP con più di 100 ottani. La senti nella risposta del motore, nel piacere della guida. F101, la senti, la scegli. San Marco Petroli, ci riconosci dal leone.

0: così come birra Bex Lattina e spaghetti De Cecco a 79 centesimi.
1: X, fatti furbo, vieni qui.
2: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
1: Io Kamik.
2: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
1: E parto con Skoda Kamik. I 1.000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
3: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1.000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Ceccato Automobili. Concessionaria Skoda a Villorba in via Roma 153.
5: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Fino al 1° luglio al Famila trovi tanti prodotti in grande formato a prezzi maxi convenienti.
6: Famila, con noi sei in famiglia.
7: Da Autoteam 9 arrivano due occasioni da non perdere. Vuoi una rata leggera? Nuova Citroen C3 in pronta consegna può essere tua da soli 112 euro al mese e Peugeot 208 da 130 euro al mese. Se invece preferisci acquistare senza obbligo di finanziamento, Citroen C3 è tua da 14.000 euro e Peugeot 208 da 14.900 euro. Scopri l'offerta completa nelle concessionarie Autoteam 9 di Verona e Rovigo o sul sito intergeanordest.it.
8: Ferie in arrivo? Viaggia sicuro. Controlla la tua auto da La Maggiore a Monfalcone in via Grado 67. Prenota allo 0481 52 15 15.
9: Per te che cerchi il bello e ti emozioni per un dettaglio. Per te che la cosa più bella di uscire è tornare a casa, il luogo che più ti fa stare bene. Per te c'è la Bottega del Parquet. Ci trovi a Cadoneghe e su bottegaparquet.it.
10: Istralandia, il parco acquatico più premiato della Croazia. Acquista online in anticipo e risparmia fino al 25%. Istralandia.com.
11: Ma quanto pesa la bolletta?
12: E tu dacci un taglio, magari con Synergas. Con la nuova offerta più leggera hai il 50% di sconto sui costi fissi di luce e gas fino a 2 anni. Passa allo sportello Synergas più vicino a te. Puoi trovarlo su synergas.it.
13: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

0: Famila trovi tanti prodotti in grande formato a prezzi maxi convenienti.
1: Famila, con noi sei in famiglia.
2: Arredare o rinnovare casa in pochi step? Facile! Prendi la macchina, vai da Bissolo Casa, visita lo showroom dei mobili esposti, scegli i tuoi e approfitta dello sconto del 10%.
3: Da Bissolo Casa fino al 21 giugno c'è uno sconto reale del 10% anche sui prodotti già scontati e in pronta consegna.
2: Bissolo Casa, a Gambellara a Vicenza, a Lonato del Garda Brescia e su bissolocasa.com.
4: Io scelgo Veneto e Friuli Venezia Giulia e l'iniziativa dei punti vendita Maxi, Eurospesa, SPAC, SuperV per sostenere le aziende e le famiglie del territorio. Vogliamo dare forza alle nostre tradizioni con prodotti di qualità e convenienti. Li riconosci dal cartellino sullo scaffale o vai sul sito Io scelgo Veneto e Friuli Venezia Giulia per tutte le info.
5: Questo mese ti segnaliamo Grisby, il piacere è tutto mio. Goccia di Carnia, la fonte di alta montagna direttamente a casa tua. Tenuta Ca' Vescovo, il piacere di riconnettersi. Nati dal sole, accarezzati dalle brezze marine e dai venti delle Alpi friulane, i vini di Tenuta Ca' Vescovo sono freschi, autentici, per riscoprire il piacere dei sensi.
6: Ecco, è successo. E ora che si fa?
7: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
8: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.

0: buonissime così, come birra Bex Latina e spaghetti De Cecco a 79 centesimi.
1: X, fatti furbo, vieni Quix.
2: Da Autoteam 9 arrivano due occasioni da non perdere. Vuoi una rata leggera? Nuova Citroen C3 in pronta consegna può essere tua da soli 112 euro al mese e Peugeot 208 da 130 euro al mese. Se invece preferisci acquistare senza obbligo di finanziamento, Citroen C3 è tua da 14.000 euro e Peugeot 208 da 14.900 euro. Scopri l'offerta completa nelle concessionarie Autoteam 9 di Verona e Rovigo o sul sito intergeanordest.it.
3: Azienda Cadona presenta le offerte del mese.
4: Tutta la carne di maiale a soli 5,90 euro al chilo.
5: Costine, costate, salsicce, pancetta, macinato di maiale a soli 5,90 euro al chilo.
6: Azienda Cadona, via Garibaldi 86 a San Pietro in Gù e su aziendacadona.it.
7: Quest'estate parti con Opel. A giugno corsa è tua con tasso zero ed anticipo zero per tutti in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo zero, 23 rate mensili da 239 euro. TAN 0, TAEG 293. Rata finale 11.353 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Solo fino al 30 giugno. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa con tasso zero e anticipo zero.
8: Vieni a scoprire nuova Opel Corsa a 13.450 euro presso i concessionari Opel del Veneto.
9: Per te che cerchi il bello e ti emozioni per un dettaglio. Per te che la cosa più bella di uscire è tornare a casa, il luogo che più ti fa stare bene. Per te c'è la Bottega del Parquet. Ci trovi a Cadoneghe e su bottegaparquet.it.
10: Ferie in arrivo? Viaggia sicuro. Controlla la tua auto da La Maggiore, a Monfalcone in via Grado 67. Prenota allo 0481 52 15 15.
11: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

0: Radio Easy Rock. La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge. Vorrei mica andarci con una piccola nave. Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
1: La politica in vendita? Noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk? Noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
2: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
0: Radio Easy Rock. The most beautiful music ever.

0: oltre 60 anni, ogni giorno apriamo le porte del risparmio, garantendo freschezza e convenienza.
1: Ieri come oggi.
2: Fino al 30 giugno, riso Scotti Oro. Insalate, un chilo, 1,89 euro.
3: Università degli Studi di Trieste. Un ponte tra la tradizione di ieri e l'innovazione di domani. La storia continua. Info su units.it.
4: Cerchi la vera adrenalina acquatica? Aquacolors a Parenzo offre gli scivoli più grandi della Croazia. Piscine, onde e divertimento per tutta la compagnia.
5: Prima acquisti online, migliore sarà il prezzo. Risparmia fino al 25%.
4: Maggiori informazioni su aquacolors.eu.
6: A noi piace mantenere le promesse.
7: Per questo dal 1948 portiamo nella tua tazzina solo i migliori caffè del mondo.
6: Goppion Caffè. Bevilo buono.
8: Hai bisogno di aria? Con la bella stagione, gli spazi all'aperto diventano stanze dove stare bene. A Il Germoglio Garden Center trovi piante, arredi outdoor, complementi decor e tutto per i tuoi animali. Respira bellezza con Il Germoglio Garden Center. Ti aspettiamo a Salzano e su ilgermogliocoop.it.
9: Allora, come le sembra questa classe A?
10: È fantastica, ma anche la classe C lì dietro e quella GLA.
9: Vuole provarle?
10: Posso?
9: Sì, abbiamo tutto il tempo e più di 250 auto in pronta consegna.
10: Ah, davvero?
9: Certo, ci siamo dal 1922. Il servizio premium è di serie da Trivellato.
11: Per la tua nuova Mercedes, pretendi il massimo della scelta e dell'esperienza. Trivellato, dal 1922. Trivellato.it.
12: Ci sono differenze che non passano inosservate. Le senti. F101 è la benzina speciale SMP con più di 100 ottani. La senti nella risposta del motore, nel piacere della guida. F101, la senti, la scegli. San Marco Petroli, ci riconosci dal leone.

0: Famila trovi tanti prodotti in grande formato a prezzi maxi convenienti.
1: Famila, con noi sei in famiglia.
2: Per te che cerchi il bello e ti emozioni per un dettaglio. Per te che la cosa più bella di uscire è tornare a casa, il luogo che più ti fa stare bene. Per te c'è la Bottega del Parquet. Pavimenti artigianali, pareti verticali, esperti al tuo servizio. La Bottega del Parquet, artigiani di un tempo. Oggi ci trovi a Cadoneghe e su bottegaparquet.it.

0: sono scarburante inclusi. Senti, scappo?
1: Ci sentiamo, eh?
0: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamiq. Tuo da 19.900 euro con 1.000 euro di bonus carburanti inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Ceccato Automobili, concessionaria Skoda a Villorba in via Roma 153.

0: birra Bex Lattina e spaghetti De Cecco a 79 centesimi.
1: X, fatti furbo, vieni Quix.
2: Prima di metterti in viaggio, chiedi il nuovo check vacanze sicure di La Maggiore. Un controllo completo della tua auto, studiato per le partenze estive e già richiesto da tantissimi automobilisti del territorio. La storica officina La Maggiore la trovi a Monfalcone in via Grado 67. Prenota allo 0481 52 15 15 o su lamaggiore.it.
3: Quest'estate parti con Opel. A giugno corsa è tua con tasso zero ed anticipo zero per tutti in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo zero, 23 rate mensili da 239 euro. TAN 0, TAG 293. Rata finale 11.353 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Solo fino al 30 giugno. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa con tasso zero e anticipo zero.
4: Vieni a scoprire nuova Opel Corsa a 13.450 euro presso i concessionari Opel del Veneto.
5: Acqua Color Sporage. Questa estate gli scivoli più grandi della Croazia ti aspettano a Parenzo. Acquista online i biglietti e risparmia fino al 25%. Acquacolors.eu.
6: Radio Easy Rock, the most beautiful music ever.

Joan Jett and Black Heart, I Love Rock and Roll. Se per caso ieri sera vi siete persi la puntata di Crosstown Traffic Chaos, già a partire da questa sera la trovate sul nostro sito. Nella settimana

0: Radio Easy Rock.
1: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
0: Radio Easy Rock.
2: News. Crisi del Regno Unito, Keir Starmer si dimette da Premier, ho fatto tutto per il mio paese, dice, pronto a succedergli l'ex sindaco di Manchester, Andy Burnham, detto il re del Nord. Spiragli positivi dal primo round negoziale in Svizzera tra USA e Iran, che ora proseguono con incontri tecnici, istituita una linea di coordinamento per il passaggio delle navi nello stretto di Hormuz che vede già i primi transiti di petroliere. E il vicepresidente americano Vance rivendica come successo americano che gli iraniani hanno accettato il ritorno degli ispettori dell'AIEA. Il presidente iraniano Pezeshkian domani è in Pakistan. La penisola italiana ancora nella morsa dell'anticiclone africano Cerberus, che sta portando temperature record con valori che, rotti da violenti temporali locali, perdureranno per i prossimi 8-10 giorni, 12 città oggi col bollino rosso, domani saranno 15. Anche la Francia è alle prese con un'ondata di calore record, chiuse centinaia di scuole, un colpo di calore fatale per due bambini di 2-4 anni lasciati all'interno di un'auto parcheggiata vicino ad Avignone. È tutto da Nicola De Muro.
3: Per rimanere sempre aggiornato, vai su streammo.it o scarica l'app.
0: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

Erano un bel power trio i Police, sono loro con la loro Roxanne a inaugurare la terza ora della nostra Highway to Rock. Loro invece inaugureranno, o quasi, il mese di luglio, visto che torneranno in Italia il 3 luglio per questa data estiva agli

0: Io scelgo Veneto e Friuli Venezia Giulia e l'iniziativa dei punti vendita Maxi, Eurospesa, SPAC, SuperV per sostenere le aziende e le famiglie del territorio. Vogliamo dare forza alle nostre tradizioni con prodotti di qualità e convenienti. Li riconosci dal cartellino sullo scaffale o vai sul sito Io scelgo Veneto e Friuli Venezia Giulia per tutte le info.
1: Questo mese ti segnaliamo Grisby, il piacere è tutto mio. Goccia di Carnia, la fonte di alta montagna direttamente a casa tua. Tenuta Ca' Vescovo, il piacere di riconnettersi. Nati dal sole, accarezzati dalle brezze marine e dai venti delle Alpi friulane, i vini di Tenuta Ca' Vescovo sono freschi, autentici, per riscoprire il piacere dei sensi.
2: Ecco, è successo. E ora che si fa?
3: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
4: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.

0: Sì, come birra Bex Latina e spaghetti De Cecco a 79 centesimi.
1: Quix, fatti furbo, vieni Quix.
2: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
3: Io Kamik.
2: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
3: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Ceccato Automobili. Concessionaria Skoda a Villorba in via Roma 153.
5: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Fino al 1° luglio al Famila trovi tanti prodotti in grande formato a prezzi maxi convenienti.
6: Famila, con noi sei in famiglia.
7: Siete pronti per un viaggio incredibile tra animali esotici e strane creature? Al Tropicarium Park a Jesolo, con le nuove zone Reptilia e i nostri amici pinguini. Aperto tutti i giorni.
8: Istralandia, il parco acquatico più premiato della Croazia. Acquista online in anticipo e risparmia fino al 25%. Istralandia.com.
9: Ma dove siete?
10: Siamo ancora in coda.
9: Noi siamo già in spiaggia agli Alberoni.
11: Dal Terminal Fusina arrivi al mare senza code. Andate e ritorno in motoscafo e il parcheggio dell'auto è gratis. Consulta gli orari su terminalfusina.it.
12: E a sabato e alla domenica puoi raggiungere direttamente la splendida Pellestrina.
13: Ferie in arrivo? Viaggia sicuro. Controlla la tua auto da La Maggiore a Monfalcone in via Grado 67. Prenota allo 0481 52 15 15.
14: Hai bisogno di aria? Con la bella stagione, gli spazi all'aperto diventano stanze dove stare bene. A Il Germoglio Garden Center trovi piante, arredi outdoor, complementi decor e tutto per i tuoi animali. Respira bellezza con Il Germoglio Garden Center. Ti aspettiamo a Salzano e su ilgermogliocoop.it.
15: Ma quanto pesa la bolletta?
16: E tu dacci un taglio, magari con Synergas. Con la nuova offerta più leggera hai il 50% di sconto sui costi fissi di luce e gas fino a 2 anni. Passa allo sportello Synergas più vicino a te. Puoi trovarlo su synergas.it.
17: Alubomo, serramenti veri, meno dispersioni, meno rumore e più risparmio. Scopri il nostro nuovo showroom in via Cicerone a Trieste. Alubomo.si.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ben trovati a tutti voi che siete all'ascolto. È stato risolto il precedente incidente con un veicolo che aveva preso fuoco sulla 4 Brescia-Padova. Permangono rallentamenti con code tra il bivio per la Pedemontana Veneta e Montebello in direzione Milano a causa del traffico accumulato. Per traffico intenso invece si verificano code sulla tangenziale di Mestre tra Miranese e Marghera in direzione Padova e incolonnamenti sulla A28 Porto Gruaro-Conegliano presso l'uscita di Porto Gruaro per chi viaggia verso la 4. Vi ricordiamo che dalle ore 21 di stasera alle ore 5 di domani, martedì 23 giugno, sulla Venezia-Trieste verranno chiuse le rampe di uscita e di entrata di Meolo Roncade in direzione Trieste per lavori. Come uscita alternativa consigliamo Quarto d'Altino sulla A57 e come entrata San Donato di Piave sulla A4. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi basta accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Radio Easy Rock. Drive time. Turn up the volume. Travel with us.

Billy Joe Armstrong con i suoi Green Day, Wake Me Up When September Ends. C'è da dire che è una delle canzoni sicuramente più fraintese di Billy Joe Armstrong, scritta proprio da lui. Beh, lo sapete sicuramente, quando, insomma, dopo il funerale del papà, lui si era chiuso in camera e la mamma cercava un po' di consolarlo, di bussare alla porta. La capisco, anche se come fai a consolare? Cioè, ci sono poche cose per cui le parole non servono veramente a niente. Questa è una di quelle, però lei probabilmente voleva dirgli qualcosa, voleva, insomma, cercare di tirarlo su, di dare il suo contributo, anche questo lo capisco. E lui gli ha risposto: senti, svegliami quando finisce settembre, per quel momento forse sarò pronto. E vabbè, MGK insieme a

Yes, ladies and gentlemen, the Linkin Park. E a proposito di Linkin Park, sapete che una delle nostre band ambassador e per la precisione i Papercut fanno uno splendido Linkin Park tribute da non perdere il 25 giugno al Blonde Fear Fest di San Polo di Piave in provincia di Treviso. Da non perdere anche il Chili Peppers tribute dei Get On Funk, 24 giugno festa della birra Roncadelle, provincia di Brescia, e anche The White Tape per Jam tribute 27 giugno al Circus Pub di Codigoro. Poi se invece avete un po' di nostalgia della musica dei Foo Fighters, beccatevi Breakout il 26 giugno all'Alta Festival di Campo San Martino in provincia di Padova. Da non perdere anche il tributo agli Oasis dei Supernova il 27 giugno ai Navigli a Padova, e attenzione perché il 25 giugno invece siamo noi a ospitare una delle nostre band ambassador, ovvero i Nirvana.it, per una nuova puntata di Radio Easy Rock Live, un bel unplugged in studio e passa la paura. Adesso si torna in Irlanda, Flo.

0: se ci sanno fare. Si fanno chiamare Florence Road, questa era Hanging Out to Dry.
1: Dal lunedì al venerdì, dalle 6 alle 9 su Radio Easy Rock, The Alarm Rock Show con Nino Carollo. La sveglia è rock.
2: Radio Easy Rock.
3: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
4: Ci sta.
3: Su una grande nave.
4: Ci sta.
3: A un prezzo piccolo.
4: Ci sta anche quello.
5: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
6: La politica in vendita? Noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk? Noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
7: Attenzione, grande promo da Teddy. Tanti articoli scontatissimi. Ad esempio, 30% su tutte le lampade da tavolo, 50% su tutte le perline per il fai da te e molto altro ancora. Ma solo per pochissimo tempo. Risparmia ora da Teddy e fino al 5 luglio. Teddy, un mondo di idee.
2: Radio Easy Rock, the most beautiful music ever.

Past qui su Radio Easy Rock alle 18 da 40 minuti rigorosamente in diretta in questa Highway to Rock di lunedì 22 giugno 2026. La vita delle rockstar è tutt'altro che semplice, chiedilo a John Lydon al tempo dei Sex Pistols, Johnny Rotten, che diceva: mi sarebbe piaciuto nascere in una famiglia ricca perché sarei diventato ancora più meraviglioso di quello che sono. Tranquillo John, a noi piaci così.

0: Eddie Vedder con i suoi Hyper Jam. Peraltro tornato Eddie Vedder con un nuovo progetto, ci sarà modo e tempo di parlarne. Intanto ce lo siamo ascoltato appunto con i suoi Hyper Jam e Black.
1: Radio Easy Rock.

0: Famila trovi tanti prodotti in grande formato a prezzi maxi convenienti.
1: Famila, con noi sei in famiglia.
2: Arredare o rinnovare casa in pochi step? Facile! Prendi la macchina, vai da Bissolo Casa, visita lo showroom dei mobili esposti, scegli i tuoi e approfitta dello sconto del 10%.
3: Da Bissolo Casa fino al 21 giugno c'è uno sconto reale del 10% anche sui prodotti già scontati e in pronta consegna.
2: Bissolo Casa, a Gambellara a Vicenza, a Lonato del Garda a Brescia e su bissolocasa.com.
4: Da oltre 60 anni, ogni giorno apriamo le porte del risparmio, garantendo freschezza e convenienza.
5: Ieri come oggi.
6: Fino al 30 giugno, riso Scotti Oro, insalate, un chilo, 1,89 euro.
7: Allora, come le sembra questa classe A?
8: È fantastica, ma anche la classe C di dietro, e quella GLA.
7: Vuole provarle?
8: Posso?
7: Sì, abbiamo tutto il tempo. E più di 250 auto in pronta consegna.
8: Ah, davvero?
7: Certo, ci siamo dal 1922. Il servizio premium è di serie da Trivellato.
9: Per la tua nuova Mercedes, pretendi il massimo della scelta e dell'esperienza. Trivellato, dal 1922. Trivellato.it.
10: Per te che cerchi il bello e ti emozioni per un dettaglio. Per te che la cosa più bella di uscire è tornare a casa, il luogo che più ti fa stare bene. Per te c'è la Bottega del Parquet. Pavimenti artigianali, pareti verticali, esperti al tuo servizio. La Bottega del Parquet. Artigiani di un tempo. Oggi ci trovi a Cadoneghe e su bottegaparquet.it.
11: Quest'estate parti con Opel. A giugno corsa è tua con tasso zero ed anticipo zero per tutti in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo zero, 23 rate mensili da 239 euro. TAN 0, TAEG 293. Rata finale 11.353 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Solo fino al 30 giugno. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa con tasso zero e anticipo zero.
12: Vieni a scoprire nuova Opel Corsa a 13.450 euro presso i concessionari Opel del Veneto.

0: secco a 79 centesimi.
1: Quix, fatti furbo, vieni Quix.
2: Ferie in arrivo? Viaggia sicuro. Controlla la tua auto da La Maggiore, a Monfalcone in via Grado 67. Prenota allo 0481 52 15 15.
3: Ciao, sono Jasmine Paolini. Anch'io bevo acqua Dolomia, l'acqua delle Dolomiti. Perché? Perché è buona.
2: Siete pronti per un viaggio incredibile tra animali esotici e strane creature? Al Tropicarium Park a Jesolo, con le nuove zone Reptilia e i nostri amici pinguini. Aperto tutti i giorni.
4: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

0: Sii viaggiare. Continua al centro commerciale Emisfero di Bassano. Non perdere l'occasione.
1: Solo il 26, 27 e 28 giugno fai shopping e con almeno 20 euro giochi subito. Scopri se vinci un viaggio da 2000 euro o una delle 60 gift card.
0: Centro commerciale Emisfero di Bassano. Preparati a decollare. Ultimi giorni per giocare. Regolamento sul centroemisferobassano.it.
2: In un mondo che cambia velocemente, servono certezze. Come il tuo caffè preferito?
3: Goppion Caffè è al tuo fianco dal 1948, con la qualità di sempre.
2: Goppion Caffè. Bevilo buono.
4: Ecco, è successo. E ora che si fa?
5: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
6: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.
7: Ci sono differenze che non passano inosservate. Le senti. F101 è la benzina speciale SMB con più di 100 ottani. La senti nella risposta del motore, nel piacere della guida. F101, la senti, la scegli. San Marco Petroli, ci riconosci da leone.
8: Per te che cerchi il bello e ti emozioni per un dettaglio. Per te che la cosa più bella di uscire è tornare a casa, il luogo che più ti fa stare bene. Per te c'è la Bottega del Parquet. Pavimenti artigianali, pareti verticali, esperti al tuo servizio. La Bottega del Parquet, artigiani di un tempo. Oggi ci trovi a Cadoneghe e su bottegaparquet.it.
9: Da oggi c'è ancora più scelta. Ghiraldo e Autoin continua a crescere e dà il benvenuto a DR Tiger. SUV crossover moderni, tecnologici e full optional di serie, anche con motorizzazioni GPL e prezzi a partire da 17.900 euro. Scoprili nelle sedi Ghiraldo e Autoin di Padova, Este e Noale e su ghiraldoautoin.it.
10: Radio Easy Rock.

0: Radio Easy Rock.
1: Nel diritto si è innocenti fino a prova contraria, ma nel tribunale dell'opinione pubblica la logica si ribalta. Io sono Roberta Lippi e in Danni Irreversibili, il caso Michael Jackson, abbiamo esplorato le dinamiche che trasformano un artista in un caso collettivo. Ascolta la serie completa sulla tua piattaforma preferita e su Strimmo. Radio Easy Rock.

0: Famila trovi tanti prodotti in grande formato a prezzi maxi convenienti.
1: Famila, con noi sei in famiglia.
2: Radio Easy Rock.

0: Arredare o rinnovare casa in pochi step. Facile! Prendi la macchina, vai da Bissolo Casa, visita lo showroom dei mobili esposti, scegli i tuoi e approfitta dello sconto del 10%.
1: Da Bissolo Casa fino al 21 giugno c'è uno sconto reale del 10% anche sui prodotti già scontati e in pronta consegna.
0: Bissolo Casa, a Gambellara, Vicenza, a Lonato del Garda, Brescia e su bissolocasa.com.
2: Allora, come le sembra questa classe A?
3: È fantastica! Ma anche la classe C di dietro. E quella GLA.
2: Vuole provarle?
3: Posso?
2: Sì, abbiamo tutto il tempo. E più di 250 auto in pronta consegna.
3: Ah, davvero?
2: Certo, ci siamo dal 1922. Il servizio premium è di serie da Trivellato.
4: Per la tua nuova Mercedes, pretendi il massimo della scelta e dell'esperienza. Trivellato, dal 1922. Trivellato.it.
5: Radio Easy Rock.

0: Claudia Valentini ti accompagna nel tuo viaggio sulla Highway to Rock. Da lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19.
1: Radio Easy Rock.
2: Nel diritto si è innocenti fino a prova contraria, ma nel tribunale dell'opinione pubblica la logica si ribalta. Io sono Roberta Lippi e in Danni irreversibili, il caso Michael Jackson, abbiamo esplorato le dinamiche che trasformano un artista in un caso collettivo. Ascolta la serie completa sulla tua piattaforma preferita e su Strimmo.
1: Radio Easy Rock.

0: oggi c'è ancora più scelta. Ghiraldo e Autoin continua a crescere e dà il benvenuto a DR Tiger. SUV crossover moderni, tecnologici e full optional di serie, anche con motorizzazioni GPL e prezzi a partire da 17.900 euro. Scoprili nelle sedi Ghiraldo e Autoin di Padova, Este e Noale e su ghiraldoautoin.it.
1: Quest'estate parti con Opel. A giugno corsa è tua con tasso zero ed anticipo zero per tutti in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo zero, 23 rate mensili da 239 euro. TAN 0, TAG 293. Rata finale 11.353 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Solo fino al 30 giugno. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa con tasso zero e anticipo zero.
2: Vieni a scoprire nuova Opel Corsa a 13.450 euro presso i concessionari Opel del Veneto.
3: Radio Easy Rock.

Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later

0: Ciao Sara.
1: Ciao! Senti, stasera partita padel?
0: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
1: E usa Therapist.
2: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
3: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia,
4: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.